e to fatalo fa tu Samoa e lo wa fa mai mamale fu mai nei fo i taia ma tung fi e le lo fa malanga le o tatu to ma fa langi fatalo fa tu le o fa malanga to fi ne tua e so se fa ta fa tau langa lo tu ngalu ai o wale tau tu ino le tua malanga nuenga

fatia. Na ia au mai atof tofonga, ina ia au au ina hai tatu, maleanga e numa. Fafonga I upu, a paulo le tusi konita, sifurufa I posu, tolufa mai. Wale maua,

Ewa toi sputasi minuti on tale o leitu la e iwa. Ta leiva on na toi fa fonga leid fa bubonga wa tato tala fo. Olo manga lua ta olua tupe amal tuanga ni a Mari fa a wau tau tua si fonga lau mua. Il nei va hengo le tai au Mari leo maa nei vai a toi fa fo wa. Wa sulu mele la. Ya, o te loa fanono mele tala tau e langi ni le.